0: Okay, c'è una risposta.
1: Yes, ma'am, can you show us 17 to ITR with 101?
2: Yes, sir.